Arimi kong na fesi, fumi bekande wang eksempre di kondre, eksempre in historia. Yu lolo mi go, yu pari mi kong. Mina sumaruba, ma yu aksi mi futron warimbo, fudi yu be wani kraka e seti kondre. And no di takuru winti godi dong, no di den bong e bijing. Di froktu, no di den liba bijin furu na ala sortu fisi. Den furu e sini abarwa nyung mamante son. Yu abina dekati fu aksimi fu nakwa futu buang abaka. Ma bia, mine ega abaka mo. Eiche man in yu foto mi eseri mi kourusani kember orchada kounastro fuma manteng te lak bakadina en ala neti mi ebeji gado fu ameki na song span en fesi tamara fumi kanseri moro kourusani moro eiche moro sweet eiche. Fumi kan sorgu mi uma na den piki. And no, baka ala den tranga yari. No, dimidoro no. You wani heira stupu di mi. Bika you no wani fumi wakana mofodoro. You edwengi mi fu wakana nengredoro. Ma you kan fit mi ala fasi. You kan do sa you wani. Ma mi nego abakamo.